mia vita. Non ho provato mai un bene così caro.

Sono caduto come un airone, colpito al volo nella brughiera. Sono caduto come d'autunno, la foglia stanca di primavera. Sono caduto sulla mia schiena, tra un fiore d'anice e una betulla, e guardo immobile come un bambino nella sua culla.

francesi. Sono caduto sulla mia vita, sprecata a credermi onnipotente, che tutto è vano su questa terra e tutto è niente. Com'è lontano di lontano il cielo.

l'amato dolce che mi addormenta della mia balia. E guardo questo nano francese, meschino come la sua vittoria, che conta i morti così cortese e crede d'essere lui la storia. E io non posso, non voglio morire, amo la vita, quest'erba e l'aria, gli uomini sono un'avventura straordinaria.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale. Anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: emozioni italiane.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comandi

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se

0: spazio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Emozioni italiane, la prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane, l'italiana d'autore.

Viva la radio. Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: se amore.
1: Emozioni italiane, emozioni italiane. Grandi interpreti,
2: grandi interpreti.
3: Tutte le emozioni della musica d'autore.
1: Emozioni italiane.

solo che vedi, amore mio, sono tutte bugie, dall'A alla Z. Mi sono divertito a fare il poeta, ma la verità è un'altra. Hai presente una famiglia sbagliata, una guerra di due persone che si odiano senza ragione.

perduti nel traffico, nel centro di Genova, le mani già isteriche, la pioggia sul parabrisa e siamo in ritardo per l'appuntamento. Le sei sono passate già da 10 minuti, perduti

0: prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato.

0: crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta Bella dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Viva la radio! Questa è la radio che l'Italia ascolta.

a parlare, non ti fermi più. Lo sai che ho fatto un sogno bello proprio ieri sera, dentro e dentro c'eri tu. Tieni bene la mia mano in questa confusione, vieni qui. Lo sai, non mi ricordo più di quella tua canzone, fa così. E adesso sei così felice, ti sei ricordata, la mia più grande ammiratrice sei sempre tu.

tutto dallo specchietto, bella e pensierosa. Ehi, come va? Hai visto com'è bella Roma? È quasi vergognosa.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

0: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.
1: Avvolgimi, amore.

cosa bambina. Rosa, fiore cantato, voce sottile.

0: cosa a qualche...
1: Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie. Piega tu.

La vita è più di qualche istante, prendine alcuni e pensa a stare bene, salta sulla carrozza del treno tuo.

0: emozioni italiane.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore da
0: Viva la Radio, il grande network italiano.

0: Emozioni Italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni Italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

canzoni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

stesse smorfie ormai. Se vieni su da me, vedrai, ti abituerai. In Lombardia, che è casa mia, qui il cielo è così grigio.

impossibile. Ma perché questo non accada? C'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto

viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: yeah, Italia!
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: italiane.
1: Emozioni italiane.
0: Grandi interpreti.
1: Grandi interpreti.
2: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

mi senti. Ti ho cercata dappertutto ed ho trovato solo gente, solo ghiaccio, qualche brivido.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che...

0: la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: I found myself in my life, you know, giving out.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

0: Emozioni italiane.
1: Da Viva la Radio, il grande network italiano.
2: La sera vedo donne bellissime, da Venezia arrivare fin qua, e salire le scale e frusciare come mazzi di rose.

Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

Che bella giornata di sole, quando marzo bacia aprile, ma c'è sempre una terra in cui piove e fa freddo da morire, e chi muore cammina lontano al confine dei nostri pensieri, ma rimane presente nel cuore, fermo immagine di ieri, nel silenzio del mare degli occhi, viso bianco di carta velina, riconosco, so leggere i gesti delle tue mani di ragazzina, nel colore delle parole che mi giungono da lontano, sento l'anima che si muove con il vento che muove il grano. E la pace è così importante che dobbiamo ritrovarla, ricucire i vestiti strappati, imparare ad impararla nelle stanze abbandonate, nell'assenza delle parole, rinnovare ogni giorno l'attesa di un minuscolo raggio di sole. Ospitiamo nel nostro cuore sentimenti contrastanti, ma felicità e dolore non sono mai così distanti. È una strada che taglia i campi, metà discesa, metà salita, il disegno dei nostri sogni che si intreccia con la vita. E mi godo la luce del sole, fermo al centro di un cortile, con la speranza di avere nel cuore un dolore più gentile, che mi mostri la sua faccia nello specchio del tuo viso, per confonderlo dolcemente con le lacrime di un sorriso. E la pace è così importante che dobbiamo conquistarla, ricucire i vestiti strappati, imparare ad impararla nelle stanze abbandonate, nell'assenza delle parole,

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste.

어디 갔냐 ma poi c'è resto mare e la pazienza supporta a gente che cammina a mezza via per sbraità io vengo appresso a te perché sono nata qua sai che sono nera nera ma non te posso lasciare.

0: Emozioni Italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni Italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Emozioni italiane.
1: L'italiana d'autore.
2: Il bene che ci siamo voluti noi due.

Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

vestito con la tua allegria. So che dentro al tuo amore io entro come un naufrago in punta di piedi, per sentire quello che senti, per vedere quello che vedi.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

del suo riflesso, prima dell'acqua sopra le pietre, prima del tuffo di rondini in cielo, prima dei salti nell'erba fresca, prima dell'alba e del

Le parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 8:03.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ciselin.
4: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza

0: combattimenti, secondo Al Jazeera, e Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Elly Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Calcio: il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2 anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale, tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
2: Viva la Radio è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. In collegamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est e traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane.
5: La prima radio, dedicata alla canzone italiana

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. Più l'ascolti e più la senti.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'Italia.

0: arriva alla radio. Emozioni italiane.
1: Meteo, meteo.
2: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di lunedì 14 settembre al nord-ovest con nubi sparse, ampie schiarite poi sulle pianure lombardo-piemontesi, sereno altrove, nubi sparse anche al nord-est. Al centro avremo tempo sereno sul Tirreno, sull'Adriatico, un po' di nuvolosità, infine al sud nubi sparse con ampie schiarite sempre sulla zona tirrenica, sull'Adriatico sereno, sereno anche sulle interne sarde. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: Meteo, meteo.
3: Viva la radio, questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: di donne di.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 9:01.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington. Potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi, lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato, faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, 3 big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18:30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino. A punteggio pieno anche l'Inter che alle 20:45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
4: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'Italia.

0: Sono le 9:33. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Una siringa con l'ago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Pensa alla bellezza dei piccoli gesti utili agli altri. Pensa alla gioia che si prova quando a compierli siamo in tanti. Pensa al coraggio di superare le proprie paure per prendere una scelta importante. E ora pensa a te, a noi e a quello che possiamo fare assieme. Perché la voglia di fare del bene entra in circolo. Mettiti in gioco e dona il sangue. Scopri come su avis.it.
3: OM Italiane Syndication e Avis. Insieme per donare il sangue.
4: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia

0: ricordarti chi sei.
1: Buongiorno, tregua umanitaria.
2: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Solo 5
2: con
1: ore
2: noi,
1: di sospensione.
2: Resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
1: E per ora è tutto, più tardi.
2: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
3: Sono le 10 e un minuto.
2: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
4: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembra a prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington. Potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump, peraltro, l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio, immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti seguita alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie della.
2: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana. E i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'Italia.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: gestione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. In collegamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est e traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Sono le 10 e 32 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie. Un uomo di 52 anni tetraplegico per un incidente d'auto recupererà la funzione delle mani grazie ad un innovativo intervento realizzato all'ospedale CTO di Torino. La metodica, eseguita in pochi centri al mondo e per la prima volta in Italia, bypassa la lesione del midollo spinale ricollegando come fili elettrici i nervi sani a quelli non più funzionanti. Il paziente, un ex pasticcere, oltre al deficit completo degli arti inferiori, non poteva aprire e chiudere le dita delle mani e quindi afferrare gli oggetti. L'intervento è perfettamente riuscito e non si sono presentate complicanze. Il diabete di tipo 2 si può sconfiggere, basta perdere peso e non riguadagnarlo. Lo dimostra un nuovo studio su oltre 300 pazienti presentato al congresso dell'Associazione Americana di Dietologia, che conferma la relazione tra peso e scomparsa della malattia. Il diabete di tipo 2, spiegano gli esperti, è dunque una condizione reversibile e la remissione può essere ottenuta e mantenuta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emozioni italiane.
4: La prima radio.
5: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana Rabuiesi, chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Questa è Viva la

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 11.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il Napoli torna a vincere, la Juventus incassa la prima sconfitta nella domenica della quarta giornata di Serie A. Dopo 3 KO di fila tra campionato e Champions League, il Napoli batte 1-0 il Bologna con una rete di Lobotka nella ripresa, centrando la prima vittoria stagionale al Maradona. Allegri soddisfatto dei suoi e con qualche rimpianto per le sconfitte con Como e Inter.
4: Con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como. Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti.
3: Juventus KO 3-2 in casa del Sassuolo. Emiliani due volte in vantaggio con Sebastiano Esposito e Bowie, due volte ripresi sempre da Zegrova. All'ultimo respiro dei 4 minuti di recupero, l'ex Azic consegna la vittoria alla squadra di Aquilani. Spalletti prova a pensare positivo.
5: Non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro il fatto di averla ribaltata la partita.
3: 3-2 anche Lecce Monza, doppietta di Koulibaly e Thiago Gabriel per i salentini. Per il Monza segno Mangas e Zeballos. Oggi i match del Como che ospita il Parma e delle due ancora a punteggio pieno, Roma attesa dal Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince ancora. Nel Gran Premio di Spagna il leader iridato centra l'8º successo su 14 gare e porta 81 i punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia Russell. Decisiva a Madrid una safety car che ha penalizzato Norris mentre era in testa. Il bolognese della Mercedes non lo nega.
6: Non è il modo in cui volevo vincere, credo che il risultato che mi meritavo era secondo. Lando comunque credo che si meritasse la vittoria, quindi mi è dispiaciuto per lui.
3: Quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E in MotoGP Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta la classifica piloti Jorge Martin. Disastro Bezzecchi, partito dalla pole, cade al primo giro, out per una caduta anche Bagnaia. Europei maschili di pallavolo, terza vittoria consecutiva per l'Italia che a Modena batte 3-7-1 la Slovacchia. Azzurri qualificati in anticipo agli ottavi, domani il penultimo incontro del girone contro la Repubblica Ceca. Tennis, Alexander Zverev trionfa agli US Open. In finale, in 3 ore e mezza di gioco, batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e centra così il suo secondo slam dell'anno e in carriera dopo il Roland Garros. Ed è tutto, grazie per
1: noi. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
7: Viva la Radio è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Senza parole, emozioni italiane, con tanta canzone italiana d'autore, emozioni italiane, questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Sono le 11:33 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Una siringa con l'ago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viva la radio, emozioni italiane.
3: Meteo.
4: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di lunedì 14 settembre, al nord-ovest con nubi sparse, ampie schiarite poi sulle pianure lombardo-piemontesi, sereno altrove, nubi sparse anche al nord-est. Al centro avremo tempo sereno sul Tirreno, sull'Adriatico, un po' di nuvolosità. Infine al sud nubi sparse con ampie schiarite sempre sulla zona tirrenica, sull'Adriatico sereno anche sulle interne sarde. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Viva la radio, emozioni italiane.
3: Meteo.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Viva la radio, questa è la radio che l'Italia ascolta.

Radio.

capelli, tan, vestiti, stai qua. I tuoi vestiti, il palco si farà.

se ne va con la sua grazia e se ne va.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira-Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana.
5: E i grandi interpreti.
4: Emozioni italiane. L'Italia.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 12:04.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito, morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale, tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
2: Emozioni italiane.
1: La prima radio
4: dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

Viva la radio. Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale, è quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive, dalla memoria alla concentrazione, e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico, indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise. Non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo, e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Pensa alla bellezza dei piccoli gesti utili agli altri. Pensa alla gioia che si prova quando a compierli siamo in tanti. E ora pensa a te e a tutto ciò che di prezioso hai dentro. Mettiti in gioco e dona il sangue. Scopri come su avis.it.
3: OM Italiane Syndication e Avis. Insieme per donare il sangue.
4: Viva la radio!
5: Viva la radio! Viva la radio!
4: Tutte le emozioni della musica d'autore.
5: Più l'ascolti e più la senti.
4: Emozioni italiane.

0: No, niente.
1: Emozioni Italiane.
2: La prima radio. La prima radio.
3: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

0: De Aci. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia, in località Gola, per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero, che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso a Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
2: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della Provincia Autonoma di Trento.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio! Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo. Con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
4: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
3: Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. Ma dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna, allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
5: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. Due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
2: Le parole sono inutili. Quello che conta è la

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: informazione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: La prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore.

0: Sono le 13 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Ricostruire legami familiari perduti recuperando un passato importante. È questo l'obiettivo del DNA Reunion Project, il test del DNA gratuito pensato per aiutare i sopravvissuti alla Shoah e i loro eredi. Si tratta di un progetto lanciato dal Center for Jewish History di New York, che ha investito per i kit una somma di circa $40,000. L'iniziativa ha preso ispirazione dalla storia dell'ormai 80enne Jackie Young, portato in un campo di concentramento all'età di 3 mesi e poi adottato da una coppia londinese che per lungo tempo ha cercato di risalire ai suoi antenati. Il colore del piatto può influenzare il gusto del cibo che contiene, lo sostiene un recente articolo comparso sulle colonne della rivista di settore Food Quality and Preference. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Portsmouth nel Regno Unito afferma che gli individui più sensibili del campione avrebbero infatti riferito agli esperti di aver avvertito alcune differenze significative nel gusto del cibo in base al colore del piatto utilizzato. La ricerca potrebbe fornire un importante contributo alla lotta alle fobie e ai disturbi alimentari. Un repellente per insetti indossabile lo ha realizzato un team di scienziati della Martin Luther University in Germania. Il prodotto, un anello in plastica, si basa su un composto sviluppato dal colosso farmaceutico Merck e dovrebbe garantire una protezione dagli insetti per diverse ore. La ricerca è alle sue battute iniziali e le proprietà dell'anello devono ancora essere confermate da test più vicini al reale contesto di applicazione. Nel Wisconsin una mamma ha avuto un'idea molto originale, quella di creare bambole con differenze fisiche per dimostrare che ogni bambino è perfetto così com'è, lanciando A Doll Like Me. Su GoFundMe, Amy, l'ideatrice, descrive il suo progetto e chiede una mano al popolo del web. Esistono già 300 bambole, ognuna diversa dall'altra, e costano circa $100. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Non tutti i supereroi portano il mantello. Molti hanno le zampe. Sono i nostri amici animali, che con un semplice sguardo riescono a donarci la giusta emozione. Per loro e per te, l'EMPA è qui. Fatti salvare da un eroe senza mantello. Possiamo essere invincibili, un potere immenso. Dona e ricevi la compagnia che meriti. Scopri come su empa.org.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura, gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
3: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SVT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
2: In Italia ora con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
3: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria Imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
2: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato, possibili disagi per i cittadini.
3: Lo sport, il tennis, Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
4: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale.
0: Senza parole. Emozioni italiane. Con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.
1: E bevendomi un pascià, tutto quel che passa dentro, calma nana c'è così.

0: prima radio. La prima radio.
1: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
0: Emozioni italiane.

Viva la radio! È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 14 e 34 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che questi siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni, infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Mangiare dalle 2 alle 4 uova a settimana potrebbe proteggere la vista dalla maculopatia. Una ricerca mostra che un consumo regolare associato a considerevole riduzione del rischio di questa malattia, che colpisce il centro della retina, può portare alla cecità. Per chi mangia 2 o 4 uova a settimana, il rischio rispetto a chi consuma meno di un uovo è praticamente dimezzato, ovvero il 49% in meno. Ma anche per chi soffre già di maculopatia, mangiare 2, 3 o 4 uova a settimana si associa ad un rischio ridotto del 54% di progressione della malattia in fase avanzata. Scoperti, i neuroni specchio delle emozioni si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane! La radio italiana che canta... Di

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio! Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Senza parole. Emozioni italiane. Con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa.

0: tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i $108 al barile. Pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata Piazza Affari cede l'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 88. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica, tuttavia, avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Hormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12:30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. È tutto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
4: Viva la Radio è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale anche in AM 1395 kHz e 1206 kHz.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il duetto di Marracash e Guè insieme per Casini, che rappresenta il nuovo capitolo della loro storia fatta di collaborazioni e che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni

0: ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo, intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico, il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco che si chiama Sottogonna. Non una canzone qualunque, ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma, una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud, quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece è il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del Kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Si intitola invece When in Rome la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana, promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate, grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta: il successo è come una droga, quando sei in alto hai paura di perdere quello che hai.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane, la radio italiana che canta diversa.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: la radio italiana che canta diversa.
1: Emozioni italiane.
0: Sono le 15 e 30 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
2: Ben trovati con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale, è quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive, dalla memoria alla concentrazione e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise: non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È entrata nella mia vita così, quasi per caso. Gli amici mi dicevano, dai, proprio te, non scherzare. Sì, come faccio a non amarla? Se ami gli animali, sei uno di noi. Dai il tuo 5 per 1000 all'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Vai su www.empa.org. È più di una firma, è un gesto d'amore concreto.

0: Emozioni italiane.
1: Meteo.
2: Salute per i trovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nell'avvio di questa nuova settimana sulla nostra penisola. La pressione atmosferica ancora alta permette condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, salvo della variabilità all'estremo sud, proprio tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Il tutto con temperature diurne in linea con le medie del periodo, attorno ai 27-30 gradi un po' ovunque. La giornata di domani, un martedì 15 settembre, il sole sarà ancora prevalente soprattutto al centro nord. Qualche locale disturbo limitatamente a Bassa Campania, Basilicata, anche sulle Murge e tra Calabria e Sicilia. Il tutto con clima caldo estivo ma senza eccessi. Le temperature diurne resteranno un po' ovunque leggermente inferiori o prossime ai 30 gradi. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.
0: Viva la radio! Emozioni italiane.
1: Meteo.
0: Viva la radio!
3: Emozioni italiane.
4: Allegro.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana Rabuiesi, chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio! Questa è la radio.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con
0: ore
1: noi, resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi, resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 16 e un minuto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no, del Tribunale di Sorveglianza di Torino, all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18:30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda Granata. Alle 20:45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Emozioni italiane. La prima radio. La prima radio dedicata alla canzone italiana da

padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz.

0: Sono le 16 e 33 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La musica migliora l'effetto degli antidolorifici e potrebbe consentire un giorno di ottenere lo stesso effetto analgesico da dosi più basse dei farmaci. È la promessa che arriva da uno studio su animali condotto da esperti dell'Università dello Utah. Hanno testato il mix di musica e farmaci su topolini con due diverse forme di dolore, infiammatorio e chirurgico. Hanno confrontato gli effetti della musica con quelli di rumore ambientale. È emerso che, accoppiato con la musica, l'ibuprofene riduce il dolore infiammatorio del 93%. In più rispetto al farmaco da solo. La musica da sola invece ha ridotto del 77% il dolore chirurgico. Basta ricordarsi del caffè che la mente diventa più vigile e attenta. Dunque, una delle bevande più consumate al mondo ha anche un effetto psicologico, è il risultato di un nuovo studio svolto dall'Università di Toronto. Gli studiosi hanno infatti notato un effetto di innesco grazie al quale l'esposizione ad alcuni segnali può arrivare a influenzare pensieri e comportamenti. Ad esempio, hanno scoperto che le persone esposte a stimoli correlati al caffè percepiscono il tempo come più breve e sono arrivati a pensare in termini più concreti e precisi. I prossimi passi di questa ricerca riguarderanno le associazioni psicologiche che le persone hanno per altri prodotti, come per le bevande energetiche o il vino rosso. Camicie e pantaloni smart che producono energia sfruttando il movimento del corpo possono essere prodotti grazie ad un'innovativa tecnologia applicata ad una comune stampante 3D che permette di depositare fibre elettroniche flessibili su tessuti, formando scritte e disegni personalizzati. Sviluppata in Cina, promette di produrre elettronica indossabile in maniera rapida, abbassando i costi. Il nostro obiettivo nel lungo periodo, spiegano gli studiosi, è quello di disegnare elettronica e materiali ibridi indossabili, flessibili e dotati di proprietà inedite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Non tutti i supereroi portano il mantello. Molti hanno le zampe. Sono i nostri amici animali, che con un semplice sguardo riescono a donarci la giusta emozione. Per loro e per te, l'EMPA è qui. Fatti salvare da un eroe senza mantello. Possiamo essere invincibili, un potere immenso. Dona e ricevi la compagnia che meriti. Scopri come su EMPA.org.
3: Viva la radio. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde media.

0: Immagina che notte, le facce e i finestrini, urla, risa, giochi, semplicemente bambini.
1: Ora sui binari viaggia la speranza, ora sui binari.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. È stata la sorpresa del Festival di Locarno, ironico e disinibito, di Invite, il piacere è tutto nostro, arriva sul grande schermo il 16 settembre con un cast stellare, capitanato da Penelope Cruz ed Edward Norton, a cui si aggiungono Olivia Wilde, qui anche regista, e Seth Rogen. Il tema è quello piccantissimo del sesso, ma non solo. La pellicola parla dei nuovi orizzonti che una coppia può decidere di esplorare. Il quartetto animerà un apparentemente banale cena tra vicini di casa, che prenderà una piega decisamente hot. Arriva il 17 settembre in sala un cult del cinema d'horror, Resident Evil. Il capitolo è nuovo ed è diretto da Zach Cregger, regista di Barbarian e Weapons, che qui si mette alla prova con l'universo cinematografico tratto dalla celebre saga di videogiochi survival horror di Capcom, con un reboot. Il film ha per protagonista un corriere, che fa su e giù per gli ospedali trasportando organi. Questo finché una sera non lo spediscono lontano per una consegna urgente, dove si ritroverà coinvolto in una frenetica e disperata lotta contro il tempo per la sopravvivenza. Dalla Mostra del Cinema di Venezia arriva I figli della scimmia, il nuovo film di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio. La pellicola trae ispirazione da Esopo e racconta la storia di un padre di un figlio disabile che scopre un legame speciale con suo nipote, figlio di suo fratello, al cinema dal 17 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Lo stesso giorno del finale di stagione di Reacher, il 16 settembre, debutterà su Prime Video la prima stagione del suo spin-off, Niggly, con tutte le 8 puntate immediatamente disponibili. Maria Stern riprende il ruolo di Francesca Niggly, investigatrice privata a Chicago ed ex compagna d'armi di Jack Reacher. Quando scopre che un caro amico del suo passato è rimasto ucciso in un incidente sospetto, decide di fare di tutto per ottenere giustizia. Quarto capitolo dell'antologia prodotta da Ryan Murphy per Netflix e dedicata ai serial killer della storia americana, Monster, la storia di Lizzie Borden, disponibile su Netflix il 17 settembre, racconterà per la prima volta una donna mostro. Lizzie Borden è stata accusata di aver ucciso con un'ascia il padre e la matrigna nel 1892 e poi assolta al termine di un processo diventato uno dei casi giudiziari più celebri degli Stati Uniti. Uno dei titoli più attesi di settembre è sicuramente la seconda stagione di Mobland, con Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan, disponibile su Paramount Plus dal 18 settembre. Ambientata nel mondo della criminalità londinese, nella seconda stagione vediamo che gli Harrigan devono cercare di fare sempre più un fronte comune mentre nuovi rivali minacciano il loro impero criminale sempre più diviso. Con la violenza che si insinua in ogni aspetto delle loro vite, le alleanze si spezzano, la sicurezza si rivela precaria e la lotta per il potere non lascia spazio alla pietà. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: C'è qualcosa nell'aria che fa sognare, immaginare, emozionare e fa vedere l'invisibile ed esplorare l'impossibile.
3: Viva la radio! Emozioni italiane.
4: Questa

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore
1: con noi. Resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
0: Sono le 17.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A e che vedono in campo tre delle quattro italiane impegnate in Champions. Alle 18.30 il Como di Fabregas ospita il Parma. Dopo l'esordio magico contro il Lipsia, al tecnico spagnolo il compito di tenere la barra dritta.
3: Come dico sempre, dobbiamo essere bravi a capire l'importanza di trovare quella energia della che parlavamo prima. Ogni partita, indipendentemente sia una Coppa Italia, Serie A, Champions.
2: Allo stesso orario Torino-Roma, anche i giallorossi sono reduci dalle fatiche di Coppa, 1-1 in casa del Fenerbahce. Alla vigilia mister Gasperini non vuol sentir però parlare di turnover.
4: No, io vi prego di smetterla con questo discorso di gerarchie, questa voglia sempre di mettere la gerarchia uno davanti all'altro, pure se gioca uno l'altro è titolare, veramente non funziona così nelle squadre che fanno la Champions.
2: Chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20:45. Soddisfatto dei suoi kivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
5: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. Però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare.
2: Voltiamo pagina, motori, il day after di un weekend ricco di emozioni, sia a due che a quattro ruote. A Madrid la vittoria di Kimi Antonelli, sempre più leader della Formula 1. A Misano il successo di Marc Marquez che balza in testa. Gerardo De Vivo.
6: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare. Lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. Due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
2: In chiusura il volley, giornata di riposo per gli azzurri di Fefe De Giorgi. Ieri la vittoria per 3-1 ai danni della Slovacchia che vale l'accesso agli ottavi degli europei maschili. Ed è tutto dallo sport.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Viva la Radio. Emozioni.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: La radio che l'Italia ascolta.
2: Scorderai della mia ingenuità per afferrare un punto di anarchia, per consigliarmi a riparare e avere finalmente un posto dove stare. Che qui c'è in gioco la creatività, che poi per molti è un peso la parola.

0: 17:32. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Un gruppo di ricercatori dell'Università Federico II di Napoli ha identificato una peculiarità biologica del glioblastoma che potrebbe diventare un nuovo bersaglio per futuri trattamenti contro questo tumore del cervello aggressivo e per cui oggi non esiste un trattamento curativo. Gli esperimenti di un mix di farmaci condotti su cellule e su modelli animali hanno ottenuto risultati promettenti riuscendo a frenare la crescita del tumore. La combinazione di molecole è inoltre un'altra caratteristica che la renderebbe particolarmente adatta per i tumori cerebrali. Sarebbe in grado di attraversare la barriera ematoencefalica e quindi raggiungere il cervello. Cellule cerebrali, staminali, embrionali usate come fossero un farmaco attraverso l'iniezione con particolari aghi mobili per tutti i pazienti per i quali in futuro potrebbero essere risolutive. Sono state ottenute a partire da soli 6 feti e una volta per tutte rese stabili, coltivate e conservate. E questa è la prospettiva aperta dai promettenti studi presentati a Roma, un trial clinico di fase 1 per il trattamento della sclerosi multipla e l'avvio di una sperimentazione clinica di fase 2 per la sclerosi laterale amiotrofica, progetti realizzati in collaborazione con Revert Onlus. Ed è stato scoperto da alcuni scienziati italiani un possibile approccio terapeutico per il trattamento della SLA. Un nuovo studio coordinato dalla Sapienza e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Roma ha individuato questa possibilità in un farmaco attualmente in sperimentazione contro il cancro. Si tratta di una molecola utilizzata per la cura di leucemie. I risultati dello studio rappresentano un prezioso contributo per la comprensione dei meccanismi cellulari alla base della patologia e soprattutto individuano nelle modifiche dell'RNA promettenti target terapeutici per contrastare la malattia. Un intervento di mastectomia mini-invasiva con ricostruzione plastica immediata utilizzando un nuovo robot prodotto negli Stati Uniti in grado di muoversi in maniera flessibile senza danneggiare i tessuti sani e di preservare la sensibilità del seno migliorando notevolmente la qualità di vita delle pazienti. L'intervento è avvenuto a Torino lo scorso giugno su una paziente di 51 anni con diagnosi di tumore al seno dimessa dopo 48 ore. Questo tipo di chirurgia modernissima ma già oggetto di approfonditi studi migliora sensibilmente l'impatto estetico e la qualità di vita delle donne, spesso penalizzate da sequele psicofisiche invalidanti dopo l'intervento con tecnica classica, evidenziano gli esperti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viva la radio, emozioni italiane.
3: Meteo.
4: Salute per i trovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nell'avvio di questa nuova settimana sulla nostra penisola. La pressione atmosferica ancora alta permette condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, salvo della variabilità all'estremo sud, proprio tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Il tutto con temperature diurne in linea con le medie del periodo, attorno ai 27-30 gradi un po' ovunque. La giornata di domani, un martedì 15 settembre, il sole sarà ancora prevalente soprattutto al centro nord. Qualche locale disturbo limitatamente a Bassa Campania, Basilicata, anche sulle Murge e tra Calabria e Sicilia. Il tutto con clima caldo estivo ma senza eccessi. Le temperature diurne resteranno un po' ovunque leggermente inferiori o prossime ai 30 gradi. Per saperne di più vi rimando all'app e Trebi Meteo.
2: Viva la radio, emozioni italiane.
3: Meteo.
5: Le storie dei bambini e degli adolescenti non sono sempre belle. Per chiedere aiuto o segnalare una violenza, possiamo contattare il numero di pubblica utilità 114 Emergenza Infanzia. È gratuito e attivo sempre, 24 ore su 24. Non aspettare. Contatta il 114 per telefono o con l'app. Riscrivi la tua storia. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
6: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: ceder de ACI. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia in località Gola per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della provincia autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
3: Emozioni italiane. Canzone.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente americano Trump. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto in una nota congiunta al termine di un vertice in Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
2: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader USA dei colossi dell'intelligenza artificiale per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non fanno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha detto Guo Jiankun, portavoce del Ministero degli Esteri. Domenica il ministro della sicurezza di Stato Chen Xinix ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
3: Ora la cronaca: a Massa in Toscana, in 6 minuti, un gruppo di uomini incappucciati, dopo aver danneggiato la saracinesca di una gioielleria, è entrato dentro e ha portato via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte, nonostante il forte frastuono causato dall'azione abbia svegliato diversi residenti della zona centrale. I ladri sono riusciti a dileguarsi a bordo di un'auto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
2: Un albero è caduto in piazza Risorgimento a Milano appena prima delle 10 di questa mattina. L'arbusto ha colpito 3 persone, una donna e 2 uomini, che non si troverebbero in condizioni gravi. I 3 passanti coinvolti sono stati soccorsi sul posto, dove sono intervenuti 118 vigili del fuoco, polizia di stato e polizia locale. Coscienti e non in pericolo di vita, i 3 sono stati trasferiti al Fatebene Fratelli al Policlinico per ulteriori accertamenti. Durante la mattinata i pompieri hanno provveduto alla rimozione dell'albero, tagliando i rami per liberare l'aria e consentire la messa in sicurezza.
3: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato. Possibili disagi per i cittadini. Fra i motivi della protesta figurano una serie di misure relative alla medicina generale. In particolare, SMI ribadisce il no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale.
2: Il calcio: ancora problemi fisici per Evan Ndicka dopo aver saltato la partita di Lecce. Il centrale ivoriano è costretto a dare forfè anche per la gara odierna contro il Torino. Al posto del numero 5 giallorosso esordirà Leonardo Balerdi. Il difensore argentino aveva debuttato subentrando sabato scorso contro l'Atalanta, ritagliandosi anche 16 minuti nella trasferta di Istanbul in Champions League. La Roma scende in campo a Torino contro il Granata alle 18:30, alla stessa ora Como Parma chiude la quarta di alle 20:45 Inter-Udinese.
3: E per il momento è tutto, più tardi.
4: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
4: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
4: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale.
0: Emozioni italiane.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: trasmissione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane, senza parole. Emozioni italiane, con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane, questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
5: Emozioni italiane.

parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 18 e 32 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che questi siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni e infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Mangiare dalle 2 alle 4 uova a settimana potrebbe proteggere la vista dalla maculopatia. Una ricerca mostra che un consumo regolare associato a considerevole riduzione del rischio di questa malattia, che colpisce il centro della retina e può portare alla cecità. Per chi mangia 2 o 4 uova a settimana, il rischio rispetto a chi consuma meno di un uovo è praticamente dimezzato, ovvero il 49% in meno. Ma anche per chi soffre già di maculopatia, mangiare 2, 3 o 4 uova a settimana si associa ad un rischio ridotto del 54% di progressione della malattia in fase avanzata. Scoperti, i neuroni specchio delle emozioni si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Pensa alla bellezza dei piccoli gesti utili agli altri. Pensa alla gioia che si prova quando a compierli siamo in tanti. Pensa al coraggio di superare le proprie paure per prendere una scelta importante. E ora pensa a te, a quanto sei unico e speciale e a tutto ciò che di prezioso hai dentro. Mettiti in gioco e dona il sangue. Scopri come su avis.it.
3: OM Italiane Syndication e Avis, insieme per donare il sangue.
4: Viva la radio!
5: Emozioni italiane.

la radio che sta appassionando l'Italia. Emozioni italiane, la radio italiana che canta diversa.

0: Sono le 19:02.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
2: Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
3: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
2: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
3: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
2: Lo sport e il tennis. Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21:05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20:45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile. Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
4: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
4: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

venuto a cercare mio padre in una specie di cimitero, tra masserizie abbandonate e mille facce in bianco e nero, tracce di gente spazzata via da un uragano del destino. Quel che rimane di un esodo ora riposa in questo magazzino. E siamo scesi dalla nave bianca, i bambini, le donne e gli anziani ci chiamavano fascisti, eravamo solo italiani.

Fermati un momentino, soltanto un momento, sopra le tombe del vecchio cimitero e digli ai morti, digli, ti prego, che non dimentichemo.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: Sono le 19:30. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Ciao, sono Vincenzo Schettini. Da influencer spero di influenzare chi ha la guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
3: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
2: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto senza problemi.
3: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Emozioni italiane.
0: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mina Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
2: Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
3: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
2: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
3: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
2: Lo sport e il tennis. Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21:05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20:45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile. Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
4: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
4: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
5: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

Dal 1980 scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: prima radio. La prima radio.
1: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
0: Emozioni italiane.

0: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa.
1: Emozioni italiane.
0: Sono le 20 e 30 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sono migliaia le donne che in Italia si sottopongono ogni anno a interventi di mastectomia, ma se la chirurgia estetica può ormai da decenni ripristinare con una certa precisione l'aspetto del seno, molto minori sono stati i progressi sul fronte del recupero delle percezioni sensoriali nella zona interessata. È la lacuna che un gruppo di ricerca dell'Università di Chicago ha voluto colmare con la messa a punto di un innovativo seno bionico. Il dispositivo appare infatti in grado di restituire alle pazienti il senso del tatto a tutto vantaggio del loro benessere psicofisico. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Il fascicolo sanitario elettronico è lo strumento che il Servizio Sanitario Nazionale, con i fondi del PNRR, sta potenziando per migliorare l'assistenza. Contiene in sicurezza i tuoi documenti sanitari e consente al personale medico di consultarli per curarti ovunque, anche in situazioni d'emergenza. Fascicolo sanitario elettronico, sicuri della nostra salute.
3: Fino al 30 giugno è possibile opporsi all'inserimento dei documenti antecedenti al 19 maggio 2020. Info su salute.gov.it.

eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sfandare è appena giusto che la fortuna

0: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.
1: I giardini comunali

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana Rabuiesi, chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Le parole sono inutili. Quello che conta è la

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia...

soffia il vento, i miei capelli sono fumo. Ho chiuso gli occhi e non aspetto più nessuno.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 21 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con le buone notizie. Individuato l'enzima responsabile della depressione, autore della scoperta, un team di ricerca dell'Università di Wuhan in Cina, si tratta di un enzima responsabile della conversione dell'estradiolo in estrone. Dalle analisi condotte su un campione di 180 donne è emerso infatti che a bassi livelli di estradiolo corrispondono maggiori probabilità di sviluppare forme di grave disagio psicologico come appunto la depressione. E la depressione si può combattere con il gas esilarante. Per quanto la soluzione possa sembrare bizzarra, questa sostanza potrebbe rappresentare una soluzione terapeutica alle forme più gravi della malattia. È quanto afferma un team di ricerca in un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista scientifica Science Translational Medicine. Hanno sottoposto un campione di pazienti a un trattamento a base di protossido di azoto, il nome scientifico del gas esilarante, osservando un notevole miglioramento del loro quadro clinico. I cibi ricchi di grassi e zuccheri stimolano la gratificazione, lo conferma il risultato di un recente studio condotto da Max Planck Institute for Metabolism Research di Colonia. I ricercatori dell'istituzione tedesca hanno dimostrato che mangiando grassi e zuccheri di fatto si modificano le nostre connessioni neurali. Per la ricerca hanno somministrato tutti i giorni ad un gruppo di volontari un budino particolare in aggiunta alla loro normale alimentazione, mentre un secondo gruppo ha ricevuto un budino con lo stesso numero di calorie ma meno grassi. Dopo 8 settimane la risposta del cervello del primo gruppo è aumentata notevolmente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Usare l'energia responsabilmente aiuta l'Italia e il pianeta e ci fa risparmiare. Riduciamo l'uso di lavatrici e lavastoviglie. Colleghiamo gli apparecchi elettrici a prese con interruttore da accendere all'occorrenza. Cuciniamo gestendo con attenzione i consumi di gas ed elettricità. Spegniamo le luci superflue e sostituiamo le lampadine con quelle a LED. Comportamenti consapevoli che chiunque può adottare. Trasmettiamoli anche ai più piccoli. Consumiamo l'energia in modo intelligente. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emozioni italiane.
4: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
5: Mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto.

chilometri, ora lampade, tutto quello scuro non lo spaventa, mentre camminava pensava al suo futuro.

0: Viva la radio, questa è la radio che l'Italia ascolta.
1: Per fa un pesto.
2: To make pesto.
1: A senese che ve.
2: Genoese style you need.
1: Che ve un formaggio sardo coi pini.
2: You need sardine.

0: senza parole. Emozioni italiane. Con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa.

nello storia vera. Non vuole più studiare, ci ostinano a mangiare, dice che vuole addirittura morire. Io non lo so, però io chiamerei la polizia, io chiamerei

parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

0: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa.
1: Non è così che passa in fretta.

è stata una battaglia persa. Niente che mi tira su, nemmeno un'ora di violenza che consoli alla TV.

0: occhi senza cuore, dentro nei portoni, notti da coprire il cielo. Senza cuore, dentro nei portoni, notti da coprire il cielo coi cartoni.
1: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

la prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. Più l'ascolti e più la senti. Più la senti. Più la senti. Più la senti. Più la senti. Più la senti.

0: capire, per non farmi soffrire.
1: Viva la radio!
2: Emozioni italiane.

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane. Grandi interpreti. Grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

0: Sono le 22 e 33 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati con la rubrica delle buone notizie. Una bibita può aiutare a sconfiggere il cancro, è la tesi sostenuta da un team di ricerca internazionale. Si tratta di una schiuma contenente monossido di carbonio che, nei test di laboratorio sugli animali, ha fatto registrare ottime performance in combinazione con le terapie tradizionali. Gli esperti però consigliano prudenza e attendono di vedere confermate le loro ipotesi nelle fasi più avanzate della sperimentazione. Un pomodoro per debellare la salmonella, dovuta soprattutto alle cattive condizioni igieniche e fonte di malattie potenzialmente letali come la febbre tifoide, la salmonella tormenta i paesi del sud globale che spesso non hanno le risorse per contrastarla in modo incisivo. Gli esperti della Cornell University negli Stati Uniti avrebbero però trovato una soluzione particolarmente economica: la polpa di pomodoro. Le sostanze contenute al suo interno sarebbero infatti in grado di debellare il batterio in sole 24 ore. I funghi rendono sostenibili i boschi verticali, fondamentali per la salvaguardia della biodiversità in ambito urbano. Negli ultimi anni i boschi verticali si sono diffusi in tutta Europa. Alcune criticità però permangono, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di riproduzione e la sostenibilità di questi piccoli ecosistemi. Gli esperti del Dartmouth College negli Stati Uniti propongono una soluzione intuitiva ed economica: l'aggiunta di funghi micorizzici. Questi alimentano relazioni simbiotiche con le altre specie vegetali in una partnership circolare e reciprocamente vantaggiosa. I giapponesi pronti al lancio del primo satellite ecosostenibile. Ogni anno i residui metallici dei satelliti lanciati nello spazio contribuiscono all'inquinamento del pianeta, indebolendo le sue difese. È per questo motivo che gli scienziati dell'Università di Kyoto in Giappone hanno messo a punto l'IgnoSat, il primo veicolo spaziale dall'involucro in legno interamente ecosostenibile. Quando in futuro i traffici tra la Terra e gli altri pianeti si intensificheranno, questa soluzione potrebbe rivelarsi molto utile, riducendo l'impatto ambientale del settore aerospaziale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
3: Io.
2: E la multa dell'altro giorno?
3: Io.
2: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
3: Io.
2: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
3: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
4: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Viva la radio. Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

Viva la radio. Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

Via del campo. C'è una graziosa. Gli occhi grandi, color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti.

bambina. Con le labbra color rugiade, gli occhi grigi come la strada. Nascono fiori dove cammina.

La mia graziosa ha un cappello, ha un bel cappello con su tre rose. La prima rosa è per la sua bellezza.

l'estate e in riva al mare. Lei mi ha detto un delitto perfetto non si deve punire.

torrone. È di Natale, ho trovato frammenti di lame di un lungo spillone. Eri sera sull'autostrada, mi è scoppiata una gomma e da casa era lei che rideva. Ma quando viene Natale è una brava persona, fa spese per le feste, regali ai bambini,

0: Sono le 23 e 30 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalle batterie al litio a quelle strutturali, è questa la strada intrapresa da un gruppo di ricerca della Chalmers University of Technology in Svezia, che ha ottenuto risultati promettenti. Gli esperti hanno infatti messo a punto una batteria integrata nel telaio di alcuni prodotti, dagli smartphone alle automobili. Grazie a questa scoperta si avvicina un futuro in cui i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni saranno molto più leggeri, efficienti e sicuri. La ricerca è recentemente comparsa su Advanced Energy and Sustainability Research. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Viva la radio. Emozioni italiane. Solo le grandi emozioni d'autore.

La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto,

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni Italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni Italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Tradizioni Italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni Italiane. L'italiana d'autore.

paese o una valigia di cartone. Sono vestito sì in borghese, ma dentro c'è il bandoneone.

Radio è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 24 e 30 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Noi italiani siamo forti e quando incontriamo un ostacolo, beh, quella è la via per diventare grandi. Sappiamo vincere soli o tutti insieme e imparare da ogni sconfitta, perché così è lo sport, perché così siamo noi.
3: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ministro per lo Sport e i Giovani. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Emozioni italiane.
4: Tutte le emozioni della musica d'autore.

solo se sai quello che sei, pensi non ti importa di trovare soluzioni facili. Cos'è che conta, cosa ti accontenta e cosa ti tormenta?

Viva la radio. Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

tradizioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto. Averti addosso, sì, come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto. Averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova,

come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una colpa.

prezzo caffè. Passo a matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor. Passarono cavallette e Cina, passò sensazione di una bomba volante, passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio Alba con altro.

telegrafista, quello dal cuore urgente. Non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica. Si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba, è urgente. Alba, Alba, è urgente.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

Guardami ora, guardami adesso. Appoggiami la mano sul cuore per sentire se sono ancora lo stesso. Guardami bene, dimmi se questo è ancora il mio sorriso, quello che tu conosci a meraviglia, quello che ti assomiglia. No, perché io sono lontano, come se un altro uomo mi parlasse dei figli, mi chiedesse canzoni, di entrare nel tuo letto lontano, come se fuori piovesse, non ci fosse mai il sole, mi mancasse il cuore di avere un nuovo giorno lontano, come se mi sognassi in un tremendo sogno che non mi sveglio mai e ricomincio sempre.

tempo non mi passa mai, è di una smisurata lentezza. Guardami ancora, anche se non ti rispondo, e se mi cerca qualcuno, digli che lo richiamo e che sono momentaneamente andato lontano a cercare il mio cane, l'albero dei fagioli, il soldato di stagno, l'uomo del tirassegno lontano, dove se vinco o perdo ora non ha importanza, perché questo lontano è solo un'altra stanza, lontano come un pesce in acquario, la fine di un binario, per non sapermi mai, in fondo alla paura, in questa notte.

guardami ora, guardami adesso. Appoggiami la mano sul cuore per sentire se sono ancora lo stesso. Guardami dentro, perché qui dentro tu sei la sola che puoi entrare e inventare l'unica possibile parola, perché io torni da lontano. Come se all'improvviso si illuminasse il cielo, riconoscessi il sole, vedessi il mio dolore lontano. Piccolo come un punto, lo strappo di quel pianto che ricucì mia madre con un filo d'argento lontano. Non sentire più il tempo che non mi passa mai, non aver più paura.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.